0: kela kungam sa.
1: Kungam sa.
0: Kela kherang nye tus tadyu namgyu, chirtan chane jina, nyanga trishin nangu warba.
1: Arela.
0: Ani kela kherang chiki thomar, zumri ki zumri mangwe chune, so nyanga di, ta susu kachyota masan damgubi chunze di karina.
1: Tati.